0: ke mathi watarechia
1: manto neja mishedo ukaino yoki ulia molitoa neonto ugoshigiro kumakire molita
2: wekirimbo irinkoro we watameru FM ukulukira 88.3

0: Eh,
1: kemiro kyongo kya bakaurwa bechau chuwa ganjoria magona imena gambi
0: njoria ba magona
1: bo meta maruke kwenu nindaria silibana ndakuria njoria magona imena gambi
0: dilekelia sentence
2: momiugeria
1: ari ari bole talale uka kaduni
2: oh kaduni
1: kauni kaduni kamena ga mokaugeria imena gambi nindakwirire njoria magona imena ga mucoka tika bua neni
2: Kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kirare, kir gira mbukethie mono
1: to ukethe ka mono mono mono
2: mbuire kethro gwe gintu endete
1: eh
2: ishu iji
1: wow
2: e drive
1: thank you
2: to to tanie ite mukuru kaira ngari ne ana thikirite igete ki murita stress
1: ne amosita to irato eh amosita to irato ntu mwa jego kinya
0: oke mbati mbaya omba kudira nyathi kirite thai
2: te mbati mbaya
0: na thikirite kinya
1: thai ndere ndere uno ayo ro amosita to irato
2: eh etu
1: amosina rekena mutukia amosita to irato
2: katine si ande borosi kugitani o inke adichi anungo kinya wambira nkeya nkariu no menke thi wite na gento si ari kabu
0: Ale utena zina.
2: Kwa kedua
1: Iteto nyonga. Iteto nyonga. Iye kwa magala mwono bayo wala waloja.
2: Wakunda roje.
1: Abayo wala waloja bayi.
2: Wa kedhi mwajimua ndiji. Linda Kiome. Ambira mbukethie sana sana. Toka kata mwono
1: Linda Kiome.
2: Nambu ere atere. Show e. Show e. Show ereko. Eje. Ego ate antubaba ingimo.
1: Thank you. Linda Kiome. Tumesalamika.
0: Nende uninda tuwankedho wana kiwa uko ikwete. Na bika kuipote kadhwani alone nendele muntu ata kunekerwa loan ya kalitambi
2: loan ukienda ambi na
0: ukienda loan ukienda loan weta wakaerwa
2: ni ndio wena account ku
0: ni garanta
1: garanta
0: garanta tibu kana ukaidhira wena account amosire to yoke loan ne pindike
2: No, no, queda mínimo.